inutile che dà già allegria, non queda in lacrime, nada che desir non so.